Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
4: kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Kiss,
5: kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Yes, yes.
6: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

Buona giornata e un saluto dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise fino al 5 settembre. Obiettivo: contenere costi dei carburanti nei 10 giorni di controesodo estivo. A copertura dell'intervento, 130 milioni di euro circa, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Per attenuare i rincari d'autunno, il governo pensa invece ad un provvedimento strutturale rivolto alle fasce di reddito più basse. L'esecutivo ha approvato anche un decreto per garantire la continuità operativa.

0: 4.000 del Palacalafiore hanno assistito a una sfida di 3 ore e 50 minuti. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chischis a tutti.
1: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. Pochi secondi saranno le 10 di questo giovedì 27 di agosto. Un saluto da Max Poli.
2: E la Leti.
1: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Insieme fino alle 13 ci raccontiamo ancora, avete sentito anche l'estate che continua anche dal punto di vista delle temperature. Insomma, come va dalle vostre parti? Tra poco vi coinvolgiamo anche su un argomento, ma intanto saluto. Mettiamo la regia.
2: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
1: Dai che mettiamo la musica più bella.

0: Rihanna, Don't Start the Music, come mi suggerisce Andrea la regia, questa è ottima per l'acqua gym.
1: È vero.
0: Siamo in un posto dove si può fare anche acqua gym, ricco di piscine, siamo all'Odissea 2000, acquaparco nel cuore della Calabria Ionica, siamo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Il sonno, come è andato col sonno? Lo chiedo agli ascoltatori, oltre che a te la Leti, perché per anni leggevo questo studio, no? È andata bene?
1: Sì. No, per nulla.
0: Allora, per anni abbiamo vissuto con, diciamo, con un comandamento inciso anche sul comodino: bisogna dormire 8 ore.
1: Sì, è vero.
0: Se ne dormi 7 ti senti già in difetto, se ne dormi 6 pensi di aver, diciamo, compromesso la giornata, no? La salute e probabilmente anche la pensione, dice qualcuno.
1: Sì.
0: Però ora c'è uno studio internazionale pubblicato su una rivista scientifica, Brain Medicine, che ha messo in discussione questa regola, diciamo, molto rigida delle 8 ore. I ricercatori hanno analizzato il sonno di alcune popolazioni vissute o ancora presenti in società preindustriali, comprese comunità di cacciatori, raccoglitori, e hanno scoperto che mediamente dormivano tra le 6 ore e le
1: 24 minuti e le 7 ore, 6 minuti per notte.
0: Vabbè, quindi meno delle famose 8 ore. Attenzione, sì. Però lo studio non dice che possiamo dormire 4 ore, bere un caffè doppio e magari considerarci perfettamente riposati.
1: Come cerchiamo noi mattinieri, come facciamo noi, perché poi noi purtroppo, ahimè, non possiamo dormire 8 ore.
0: No, e allora vi chiediamo, le 8 ore di sonno restano un obiettivo da difendere oppure dovremmo smettere di contarle e valutare soprattutto come ci sentiamo al risveglio? Siete team 8 ore sacre o team conta che ti svegli e ti godi di più la vita?
1: Sono sacre. No, e mi mancano, perché per vorrei tanto farle.
0: Chi dorme non piglia pesci. No, raga, per me 4-5 ore sono sufficienti. Poi, insomma,
1: la notte devi prendere pesci, fammi capire.
0: La Leti, sì.
1: No,
0: metafora.
1: Ma sono d'accordo, ma alle 8 ore, se vai a letto alle 11, ti alzi e dormi 8
0: ragazzi,
1: ore.
0: Quante ore riuscite a dormire e quale, insomma, il numero di ore esatto giusto secondo voi? Dai, vi leggiamo anche su questo tema tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Hall of Fame, la canzone delle Script con Will.i.am su Radio Kiss Kiss. Buongiorno,
1: buongiorno Galetti. Max,
0: leggevamo del sonno, c'è questo nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica e insomma non è vero che bastano, corrono meglio 8 ore per riposare bene. Insomma non è così, è una convinzione dei tempi moderni. Poi leggevo che da questo studio scientifico che è vero anche che alcune persone stanno bene con 7 ore di sonno, altre con 8 diventano intrattabili, anzi senza 8 ore, e altre ancora sostengono di poter funzionare con 5 ore di sonno, ma bisognerebbe chiedere però conferma chi vive con questi che dormono poco. Quindi io dormo poco, Galetti.
1: Dormo poco anch'io, quindi sono intrattabili da un bel po' di tempo. Tipo 11 anni.
0: Va benissimo. E allora, qual è il vostro punto di vista? Buongiorno.
2: Ma le 8 ore sono settimanali o giornaliere? Perché io vado a letto alle 10, ho la sveglia a 15:30, quindi poi tipo 11-12 ore settimanali di sonno. Un saluto da Kiss Kiss, da Giovanni da Catania.
0: Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono Tim, vorrei dormire 8 ore, ma è impossibile con questo caldo. Mi sveglio ogni 2-3 ore e quindi quest'estate io l'ho trascorsa così. Confido nell'autunno, che è ancora molto lontano.
0: Ne fai un fatto di temperature. Ma c'è, oggi c'è il climatizzatore, scusa. No, però c'è poi chi sta male. Vabbè.
1: Come te del resto.
0: No, che poi ho sempre amato il climatizzatore, mi ci metterei sotto sempre quotidianamente, però ultimamente mi ha distrutto. Buongiorno, chi è?
4: Ciao Max, ciao Laleti,
1: ciao
4: da Venezia. Io diciamo che preferisco dormire bel sonno ristoratore, che possono anche essere 6 ore, però svegliarmi che sto bene, piuttosto che, cioè come mi è successo a volte, di dormire 8 ore e svegliarmi che stavo peggio di quando sono andata a letto. Quindi non ho un orario, a me basta stare bene nel momento in cui mi alzo. Chissà a tutti e buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Svegliarsi così come ci viene, da solo, il corpo si alza, cioè dice basta, devi svegliarti, alzi, quello probabilmente è il tempo giusto che ci serve per rigenerarci. Però non esiste più questa regola delle 8 ore, invece per voi è imprescindibile come regola, effettivamente, potendo, ecco, non attivare la sveglia, vai pure con la canzone Andre tranquillo, cioè potendo disattivare la sveglia, mi sveglio quando mi dà.
1: Mi piacerebbe tanto.
0: Quante ore dormi però? Secondo me anch'io poche a quel punto.

0: Chischissà te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chischissà te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Era Star con Human su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, stiamo parlando di quanto è importante dormire poco, sì. Troppo, tanto, no, quanto è importante dormire il giusto, sì, circa infatti. 8 ore, no, secondo uno studio scientifico, però viene smontata la teoria delle 8 ore, attenzione, eh? Quindi dice, ma ognuno di noi dovrebbe sentire il proprio corpo. Cioè, tu lo
1: il
0: senti?
1: Mio le richiede le 8 ore, che da una vita che non dormo 8 ore.
0: Sarà perché ne è accumulato, dice, ma il sonno non può essere accumulato e soprattutto non può essere recuperato, sì. Però vi abbiamo chiesto, insomma, quanto riuscite a dormire, tanto, poco, vorreste di più, vi va bene quello che vi suggerisce il vostro fisico, il vostro sistema anche immunitario, siete in forma, come va, insomma, ve l'abbiamo chiesto con messaggi di testo vocale, vi abbiamo chiesto di risponderci. Pronto?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Emilio da Terracina. Causa lavoro e poi figli, di cui una di 4 anni, dormo dalle 5-6 ore al giorno, magari 8 ore. Anzi, quando capita che te lo faccio, mi alzo più stacco di prima. Però sono, sì, per 8 ore, uno dovrebbe dormire 8 ore. Kiss a tutti. Oh,
0: vedi, la scienza dice che non è così. Se il tuo corpo ti fa star male quando dormi 8 ore, vuol dire che ne hai bisogno forse qualcuno in meno. Sei, appunto. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Lady, ciao Max, Andrea da Monaco. Allora, si dice chi dorme non piglia pesce e io non devo andare a pescare. Chi non lavora non fa l'amore, io lavoro, ma la seconda cosa mi pare che va molto a rilento. Quindi mi sveglio purtroppo che il lavoro che faccio, le mie ore di sonno saranno 5-6 ore. Il sabato che potrei dormire non fino a quando voglio, niente. La sveglia alle 6:30 sono sveglio.
0: La sveglia quindi, biologica.
3: Un po', ormai in abitudine. Dai, e comunque sono sempre attivo. Ciao, bravo, ragazzi, ciao, buona giornata.
0: Grazie, va bene. Allora, ragazzi, vi sentiamo ancora un po' a proposito di insomma cose che ci tengono belli svegli. Ecco, io penso a questo evento che sta per arrivare, il weekend in cui Monza diventa il centro del mondo.
1: Questa cosa infatti è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che noi ci siamo. Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP.
0: Bene, dal 3 al 3 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella, che ne so, Alvaro Soler, Risa, Fabio Rovazzi, Marquin Cremon, Niccolò Filippucci, Roy Pace e tanti altri.
1: L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.
0: Allora, prenotate subito su Ticket One perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili, però si vivono ovviamente con Radio Kiss Kiss. Andiamo con una canzone, dai ragazzi, e poi vi sentiamo ancora sull'argomento in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000.

0: Mama, la canzone di Madame su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto e mattinieri da lunedì e torniamo 5-7 su Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss, perché si alza molto presto. Però stamattina mi stanno arrivando un sacco di stimoli, spunti per gli argomenti,
1: no?
0: Abbiamo letto da una rivista scientifica che dormire almeno 8 ore non è vero, che sia fondamentale.
1: Hanno smentito questa cosa, sì.
0: Cioè, è stata smentita, cioè nel corpo che deve dirci quanto tempo dobbiamo dormire. C'è chi bastano 8 ore, c'è chi ne bastano 5. L'importante è che ci si possa svegliare autonomamente, no? Che non ci
1: Io
0: sia un momento
1: esterno.
0: Io credo anche
1: che dipenda da come dormi, però. Se dormi veramente bene su un letto comodo, un cuscino comodo, anche 5 ore.
0: E ti svegli 5 ore, cioè, vuol dire che il corpo basta, ha bisogno di quello che per cui ti ha dato l'input per svegliarti, lo stimolo per svegliarti. Però c'è un altro argomento che mi prende.
1: Quale?
0: E che pensavo, noi siamo qui in diretta dall'Acqua Parco di Sea, sai, incontri tante persone, abbiamo incontrato anche per esempio amici di Roma, noi viviamo a Roma, no? Io e te la Leti. E c'è sempre chi si dice in quel momento, oh, tanto poi ci vediamo a Roma, eh? E poi non ti vedi mai con quelle persone con cui ci vediamo. Questo è un altro spunto interessante. Cioè, vedi delle persone, i miei amici, non riesci poi a vederti in altri contesti rispetto a quelli dove li conosciuti, anche se vivete a 2 chilometri di distanza in città, mettiamola così. Dai, ne parliamo magari tra poco. Altro spunto, la Leti è conquistata, ste cose. Disco nuovo, LB1 e Need a Sign.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, il sonno, quante ore di sonno vi occorrono? La scienza dice che dovremmo sentire il nostro corpo. Io sento questo corpo scultorio, lo ascolto molto.
1: Il tuo?
0: E mi dice che devo dormire 5 ore, me ne bastano 5. Eh? È un fisico scultorio il mio, dottor.
1: Ah, il tuo.
0: E allora vi abbiamo chiesto: ma poi quante ore bastano di sonno? Buongiorno, chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Max, ciao. Ciao. Buongiorno, io dormo la media di 6 ore, 7 ore al massimo. Avendo anche il condizionatore acceso tutta la notte, dormo bene, però la mia media, proprio il massimo, proprio che riesco a 7 ore. Record.
0: 7 ore
2: e vorrei dormire anche 8, 10 ore, 11 ore come dorme la mia piccola di 7 anni, beata lei. Ma un bacio a tutte e due, chi si
1: bacio.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Max! Vabbè Max, eppure io non sono lungo. Perché mi alzo 4 volte, 5 volte la notte per andare a fare la pipì, Max. Secondo me è colpa del dottore che mi ha detto: con questo caldo dovete bere tanto. E io me li faccio 7 8 gin la sera prima di andare a letto.
0: Ma no, quello
3: sarà quello?
0: Ma no, non devi fare i gin tonico, i gin come sono, anche gin lemon, non vanno bene, toglili. E poi se vai sempre in bagno fai fare un controllino alla prostata,
1: ecco, ci manca pure quello.
0: Vabbè, no scusa, sono consigli opportuni a questo,
1: sì, certo,
0: certo punto. Zalone ci ha fatto un film, no?
1: Sì, sulla... sì,
0: sui problemi alla
1: prostata.
0: No, leggevo anche che sono aumentati anche le visite insomma di questo tipo dall'urologo per appunto controllare la prostata proprio grazie al film di Zalone. Va bene, se non l'avete visto l'ultimo film, non ricordo il titolo, però
1: insomma, buon cammino,
0: è vero. Mettiamo una canzone, dai Paolo Nutini, poi cambiamo argomento, parliamo anche d'altro qui su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquapark Odissea 2000.

0: Many Me, la canzone Benson Boom su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedo Mila. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Pronti? Perché nella prossima ora vi chiamiamo ancora di più all'appello con le vostre storie, i vostri racconti, che siate a lavoro, siete lavoranti,
1: certo,
0: o riposanti. Cioè, questa è un po' la domanda che vi stiamo facendo stamattina, perché vi faremo nella prossima ora, così da lì prendiamo sempre spunto per trattare con voi di uno o più argomenti. Allora, per scriverci, mandare vocali, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Lo sapete che su Radio Kiss Kiss poi su tutti trionfa la musica più bella e anche i grandi successi del passato. Andiamo all'estate 1997. Acqua, questa è Barbie Girl.
2: Hiya Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: tutti, siamo arrivati alle 11. La rete controlla, sono le 11.
1: Beh, 11. Tra qualche secondo.
0: Le 11, siamo in diretta all'Acquaparco di Sé 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Max Poli.
1: La Leti.
0: Grazie ai nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Vi stiamo raccontando l'estate da uno dei posti più belli del sud Italia. Raccontateci però anche le vostre storie. Come va? Lavoro, siete produttivi, vi aspetta una giornata particolare, impegnativa più del solito, o siete ancora in vacanza? Per risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: E ora la musica più bella, Tommaso Paradiso.

0: su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, 11 minuti, siete con Max
1: e la Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco Arissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, anzi Corigliano Rossano in provincia di Cosenza.
1: Bravo.
0: Buongiorno amici, il sonno, quante ore è importante dormire, quante ore avete bisogno e quante ore sono necessarie per voi appunto per essere in forma?
1: Io penso che per recuperare tipo 48 ore di filato.
0: Vabbè, recuperare, cioè ragazzi, è andata a fare la miniera, quando andate in miniera lì.
1: No, è che quando dormi comunque è un po' scomodo, sai, non sei nel tuo letto, magari non hai il tuo cuscino, già dormi poco, se dormi pure un pochino scomodo alla fine, cioè ti alzi un sacco di prima.
0: Siamo pronti a sentire voi invece, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Alice da Bergamo, avrei bisogno di dormire non 8 ma 16 ore.
1: Vedi?
2: Visto la stanchezza accumulata per colpa del mio bambino di un anno che si sveglierà una decina di volte a notte. Quindi non chiedi di dormire 8 ore filate, ma almeno 2. Kiss Kiss a te,
0: buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mirko dalla città di Amburgo. È da 40 anni che sto in gastronomia, prima delle 2 alle 3 di notte non vado mai a dormire. E come al solito alle 7 già sveglia, non ci posso fare niente, mi sveglio da solo, altro che 8 ore, troppo lusso, mangiare patate, ciao.
0: Mangiare patate. Va bene.
1: Come devi mangiare patate?
0: Vai, datti da fare, muoviti. Vai,
1: tipo chi dorme non piglia pesci.
0: Più o meno, sì.
1: Ok, mangiare patate, capito.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, Kiss. Tiziana. Io dormo dalle 4 alle 5 ore, tutti i giorni. Il sabato e la domenica arrivo a 6 e sono abituata da sempre con questi orari. E sono operativa. Attiva senza problemi, per cui penso che sia anche una questione di abitudine. Ognuno di noi, ogni fisico, secondo me, ha le sue esigenze. Bye bye.
1: Non mi abituerò mai.
0: Sono d'accordo, sai, con la sua considerazione finale. Alla fine, sai, il corpo ci dice quando è il momento giusto per svegliarsi. Spesso e volentieri, però. Non possiamo prenderci questa libertà, no
1: vagliela a dire ai gatti, va.
0: Sei costretto, ma non solo gli animali domestici, ma anche quando sei costretto da una sveglia, magari avresti dormito di più, o in altri casi però c'è chi si sveglia con largo anticipo, malgrado abbia una sveglia più avanti, insomma, vabbè, dai, chiudiamo qui l'argomento, parliamo d'altro tra poco e mi sentiamo il nostro numero
1: 347 490 0042,
0: su altri temi ovviamente, con Max e la Leti insieme fino alle 13.
5: Kiss Kiss, Play Summer.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Kiss Kiss. Stanotte c'è la luna, c'è la luna rossa.
1: C'è la luna, perché c'è tutte le notti la luna.
0: No, poi c'è la luna rossa.
1: Che bello.
0: Comparirà così ad orari diversi, però è bello perché insomma la luna rossa è molto suggestiva.
1: Sì, è vero.
0: C'è la canzone "La luna rossa mi parli te", capito?
1: Sì,
0: cioè l'agosto si completa con questa luna rossa dopo l'allineamento, no? Ricorderete dei pianeti, sì, la pioggia delle Perseidi e le
1: non ne ho vista neanche
0: totale.
1: Una
0: l'eclissi del 12 agosto, molto bella, osservata però soltanto come parziale in Italia, no? Un'eclissi,
1: sì,
0: parziale di luna.
1: Era
0: sarà
1: il 90%
0: visibile,
1: mi pare.
0: Sì, più o meno. Un'eclissi sarà visibile questa notte praticamente all'alba del 28 agosto, quindi insomma domattina. Sarà un'eclissi particolarmente profonda. Secondo i dati astronomici della NASA, nel momento di massimo, appunto, di massimo percentuale, il 97, l'area apparente del disco lunare, sì, sarà immerso nell'ombra della Terra e resterà quindi fuori dall'ombra centrale soltanto una piccola porzione della Luna. Sarà una scena molto suggestiva, sai che certe cose anticamente erano legate a presagi, cose funeste.
1: E la Luna rossa che cosa era legata?
0: Che ne so, adesso mi chiedi queste cose, dico in passato.
1: Ho capito, ma se sei entrato in questo argomento,
0: No, non lo so, però io invece sono un ottimista inguaribile, quindi penso che porti buone nuove.
1: E tu sei un ottimista inguaribile? E qui l'hai detta grossa.
0: Sono pieno di rinnovato entusiasmo. Brava lei, sei convincente con i tuoi dati.

0: un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio K.

0: secca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: posso
1: quando hai un autore bravo come Andrea in regia ti dà i suggerimenti. Questa è canzone da ascoltare mentre si viaggia al tramonto, capito Laleti?
2: Sì, sì. Ho capito.
1: Sono
2: lo proverò.
1: Necessito input, come diceva numero 5 nel film Cortocircuito, che raccontava di
2: un robot
1: che praticamente diventava autonomo e iniziava a pensare con la propria testa.
2: Oh, mamma mia, quanto pianto per Cortocircuito!
1: Film cos'è? Fine anni 80, inizio anni 90, sì. Quel periodo lì, no? Vabbè.
2: I primi robottini, ma che tenero!
1: I robot umanoidi sono ormai una realtà. Quello non era tanto umanoidi perché non aveva delle gambe, aveva delle braccia nel film Cortocircuito, però aveva tipo dei cingolati sotto.
2: Ma che bello.
1: Allora è un divagazioni, sì? Cerchiamo input e spunti, ce ne arrivano anche dagli ascoltatori. Buongiorno.
3: Ciao Radio Fischi, sono Enzo, siamo qui a Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto per la specialità del tiro a segno della pistola a 10 metri
2: bello.
3: Ad aria compressa. A gareggiare sono due italiani, sono in una buona posizione in classifica e vogliamo che magari ci facciate un in bocca al lupo, perché poi detto da Radio Kiss Kiss ha tutto un altro gusto.
2: Ma
3: grazie,
2: certo.
3: Ciao Kiss Kiss a tutti.
1: In bocca al lupo. Ai ragazzi del tira segno 10 metri, due italiani ancora in gara, insomma poi cercheremo di darvi anche aggiornamenti perché i giochi del Mediterraneo stanno entusiasmando tanto. Quest'estate devo dire ci ho offerto tanto dal punto di vista dell'atletica, del nuoto, dei tuffi appunto e poi anche i giochi del Mediterraneo. Dai, vi sentiamo ancora, storie in cerca di stimoli, Max e Laleti stamattina. Laleti, vuoi che ti stimoli, che ne so, la cervicale, che problema?
2: No, mi serve una grattata sulla schiena.
1: Va bene, pensiamo una grattata porta fortuna, che so, scaramantica.
2: No.
1: Buongiorno.

0: Concentrati Aleti, questa è la musica adatta per fare un po' di training d'autogiro, per convincersi di saper cucinare, per esempio. Convinciti.
1: Dai, io so cucinare.
0: Ecco, vedi, ne sei già convinta e funziona la concentrazione.
1: Io so cucinare.
0: Bravo. Molto bene. Non ne
1: so
0: parlavo.
1: Cucire.
0: Saluto Simona da Bologna, che ci racconta con un messaggio di testo che quest'estate l'ha trascorsa anche a fare corsi di cucina estivi.
1: Bello, bello.
0: Non so dov'è che si tengono, però è una bella iniziativa. Dice: voglio imparare la cucina tradizionale e i piatti più famosi italiani. Per esempio, anche lei parla della carbonara. La carbonara l'ho sempre fatta frittata. Sto parafrasando un po' quello che ha scritto. In realtà deve essere una cremina della carbocrema, certo. Dicono gli esperti adesso. Guai a non chiamarla carbocrema, se non qualcuno si offende. Però mi piace un po' l'idea anche delle contaminazioni, no? E oggi, insomma, la cucina italiana è contaminata anche da tanti.
1: Non si può contaminare la carbonara. Mi dispiace, da romana non si può contaminare.
0: È un po' come la storia dell'ananas sulla pizza, no? Se lo dici, appunto, sembra un sacrilegio, però c'è chi assicura.
1: Vai
0: che
1: a Napoli e contamina la pizza con l'ananas. Vai, vedi come ti rispondono. Non si possono contaminare alcuni piatti. Ah, no, dai.
0: Era per dire che a volte, però, gli esperimenti in cucina riescono. E io ricordo la Liti che, insomma, quando ero piccolino mangiavo la pizza margherita con la maionese su, che è uno scandalo oggi, però poi era buona, mi piaceva.
1: Ma quelli sono esperimenti che si fanno da bambini, però non mi puoi dire la pizza con l'ananas,
0: no, però,
1: non,
0: allora,
1: non ce la faccio.
0: Vogliamo provare a
1: oppure
0: smontare...
1: chi mi spezza gli spaghetti.
0: No, come vabbè, gli spaghetti possono essere spezzati quando fai il brodo.
1: Quando fai il brodo, però alcuni li spezzano anche senza fare il brodo.
0: Dai, ragazzi, vogliamo aprire questa parentesi culinaria insieme. Avete sperimentato qualcosa in cucina quest'estate che vi è piaciuta? Sono stato in un posto, ho imparato a fare un piatto particolarmente bene e resto fedele alla ricetta. Ogni tanto mi piace fare delle modifiche, dai. Insomma, approfondiamo questo tema perché ci ha sollecitato un'ascoltatrice che, insomma, ha imparato finalmente a fare la carbonara che non deve essere frittata, appunto, nella pasta. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La amatriciana, iniziamo a chiamarla bene, scrive Alessandro. Tutti

0: Måneskin su Radio Kiss Kiss, 11:38 minuti con Max e la Leti.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di contaminazioni in cucina, di esperienze, e tra poco approfondiamo l'argomento con i vostri messaggi. Però mettiamo una canzone nuova adesso, che ne dici?
1: Certo, vai.
0: Si intitola Love Sober, la canzone dei Cameras.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
4: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes,
5: yes. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, diretta all'Acqua Parco di Sia Domina, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto in versione Kiss Kiss. Ops, mi è caduto tutto. Kiss Kiss Play Summer, scusatemi. Allora, contaminazione in cucina, è venuto fuori questo argomento perché quest'estate ci raccontava un'ascoltatrice: ho imparato
1: a fare la carbonara.
0: E voi cosa avete imparato in cucina? Qualcosa? Magari visitando la città avete imparato il piatto tipico locale direttamente da, che ne so, una massaia del posto.
1: E poi abbiamo parlato anche di contaminazione in questo, cambiare comunque un po' la ricetta. E qui c'è un messaggio, abbiamo parlato anche di pizza con ananas. Allora, la pizza ananas e prosciutto cotto è la mia pizza preferita. E la margherita con uovo sodo e maionese è la pizza più famosa di Pesaro. E la tonna e cipolla rigorosamente con la maionese. La maionese sulla pizza è un plus, non un minus. Lei Irene da Rimini.
0: Io lo faccio quando ero piccolo la maionese sulla margherita. Però
1: io ad esempio l'unica pizza con la maionese è quella ai pesci, quella con i gamberetti, quindi insalata gamberetti e maionese. La fanno.
0: Ma un messaggio vocale al volo, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Non da quest'estate, in realtà dalla scorsa, per dargli un twist alla spaghetti aglio olio peperoncino, mettere anche delle zucchine, farle sempre a spaghetti e saltarle gli ultimi due minuti nell'aglio olio peperoncino, buonissimo.
0: Sai, da provare idea. Questo è da provare veramente.
1: No, va io bene. Ci metto il pan grattato.
0: Però sai,
1: mi piace un po' ruvida.
0: Quindi aglio olio, ci metti delle zucchine tagliate, come si dice, alla julienne, probabilmente sottili. Le salti negli ultimi minuti. Bella idea, ragazzi, proviamoci, dai. Altre contaminazioni che avete appreso quest'estate, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ragazzi, la matriciana si può fare con la pancetta?

0: mal di pancia provando a ballare appunto la canzone Shakira.
1: No, sei tu che mi fai venire mal di pancia.
0: Vabbè, ma ti muovevi in modo strano, mi ero un attimo preoccupato.
1: No, sei tu, colpa tua.
0: Vabbè, eccolo qua. Insomma, lo scontro è quello che si ripercuote, anzi si ripete ogni mattina tra le 5 e le 7 e da lunedì torniamo a fare mattinieri.
1: Sì.
0: E quindi la Leti continuerà a criticarmi in onda. Benissimo, però, insomma, è un po' un talent nostro, un po' un reality, anzi, per essere precisi. Allora, pronti a proporvi adesso una canzone che ha fatto la storia della musica, questo Radio Kiss Kiss, 1993, Return to Innocence, Enigma.

0: 93 Enigma, Return to Innocence su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione tra qualche secondo per tutte le ultime notizie.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava il bilancio della tragica alluvione al confine tra Nepal e Tibet. I morti accertati sono saliti a 270, mentre i dispersi sono migliaia, tra cui centinaia di turisti da una trentina di paesi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina, solo due pare fossero nell'area del disastro e sono entrambi salvi. Squadre di soccorso al lavoro, la ricerca di sopravvissuti con il sostegno di Cina e India, ma i mezzi d'emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto case e strade. La causa della terrificante inondazione è il collasso di un ghiacciaio. Acciaio in alta quota. La guerra in Ucraina, la Russia si prepara ad un'escalation degli attacchi e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, lo riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. Stando ai report dell'intelligence statunitense, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Altro fronte di conflitto in Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian assicura che la Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi. Parole che arrivano all'indomani dell'accordo tra Teheran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Da parte sua Donald Trump sostiene che il canale è sminato e pienamente operativo. Veniamo in Italia. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sui carburanti. Obiettivo del governo: contenere i costi nei 10 giorni di controesodo estivo. A copertura dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Per attenuare i rincari d'autunno, l'esecutivo pensa invece ad un provvedimento strutturale rivolto alle fasce di reddito più basse. La cronaca: indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione a Riposto in provincia di Catania dopo un incendio scoppiato nell'appartamento. L'uomo aveva raccontato che la vittima gli aveva preannunciato la sua intenzione di togliersi la vita, ma per gli investigatori si tratta di una messa in scena. Meteo: Italia di nuovo nella morsa dell'afa, oggi due città da bollino rosso, domani saranno 9 in concomitanza con il picco del caldo. Le temperature potranno superare i 40 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. A partire da lunedì invece si tornerà su valori più normali. Lo sport: calcio, questo pomeriggio alle 18 a Monte Carlo il sorteggio della Fast League di Champions, 4 le italiane, una per fascia, Inter, Roma, Napoli e Como, che saranno abbinate a 8 avversari e 2 per urna, mentre non si potranno incontrare squadre del proprio campionato. Sarà possibile inoltre affrontare solo 2 club per ogni nazione. In prima fascia tutte le big europee, tra PSG, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City. Stasera invece in campo l'Atalanta per il ritorno degli spareggi di Conference League a Miskolc in Ungheria. La squadra di Sarri affronta gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv dopo la 0-0 di Bergamo. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 12 di questo giovedì 27 di agosto. Un saluto da Max Foli
4: e le Leti.
0: In diretta dall'Aquapark Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria, sì, ionica. Grazie anche alla nostra regia
4: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ah, fino alle 13 pronti a raccontarvi anche fatti d'attualità e soprattutto a sentire le vostre storie. Ma c'è ovviamente anche la musica più bella. Ripartiamo proprio da quella. Radio Kiss Kiss.

0: Tiresiana.
1: What? I don't understand.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Kiss Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: Kiss Kiss.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Yes, yes. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: bacca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Piazza della Libertà, ma soprattutto in ogni punto c'è una luna piena. Davvero incredibile, questa sera abbiamo seguito la gibbosa crescente e cresce anche la Pitti Pizza and Friends, terza serata, un sacco di ospiti, la musica più bella, quella italiana, che sarà protagonista sul palco, una passerella qui in postazione. Stefano Piccirillo vi augura la buona serata, ma buonasera anche con Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

ama l'Italia, ha amato anche il nostro tour, quello di Kiss Kiss Way. Insomma, poi raccontare un'esperienza dal vivo significa raccontare un'esperienza diversa per Radio Kiss Kiss praticamente ogni settimana. Ha raggiunto la nostra postazione di Pitti Pizza and Friends Napoleone, e sì, e ne parliamo di musica, di live, di vita e di amore tra qualche istante insieme a lui.

0: Settembre, due settimane, non iniziare a dire siamo ad agosto, Napoleone, perché Andrea Settembre è un amico di Radio Kiss Kiss, credo anche un tuo amico.
1: Assolutamente.
0: Bravissimo ragazzo, peraltro.
1: Ragazzo d'oro.
0: Ragazzo che tutte le mamme dicono mia figlia deve sposarsi con Settembre.
1: Esatto.
0: Ti hanno mai detto le suocere oppure ma che bravo ragazzo quando guardo Napoleone, il cantante?
1: Mi è successo più volte.
0: Ah, ok, con una sicumera lo stai dicendo che non sembra vero.
1: No, è vero. Lo stavo dicendo già prima, ma mi ha anticipato, quindi sì,
0: benvenuto Napoleone su Radio Kiss
1: Kiss. Grazie.
0: Vero piacere, tanta stima. La lingua napoletana, la lingua italiana, l'inglese, il punto di riferimento sembrerebbe Pino Daniele prima di tutti, ma com'è nata questa modalità per te personale di proporre la tua musica quando canti?
1: Ma è nata ovviamente in maniera molto spontanea, essendo musicista è nata, oserei dire, suonando.
0: Okay.
1: Quindi è stato un qualcosa di davvero molto naturale. E io non avevo mai scritto in dialetto prima di scrivere questi brani, no? E, c'è stato un periodo particolare, no? Che è quello del Covid, che abbiamo vissuto tutti, no? Chiusi in casa. Io l'ho vissuto a Torino, quindi molto lontano da casa, e credo che in quel periodo una forma molto forte di nostalgia mi abbia spinto
0: a poi sposare la lingua napoletana.
1: Esatto, a farmi riportare a casa attraverso le canzoni, che poi è l'unico modo che conosco, no? Per teletrasportarmi in dei posti.
0: Mi sono innamorato di te e la tua musica artisticamente con Io, Tu e l'Estate, un po' perché faccio un programma che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, un po' perché hai messo insieme un sacco di sentimenti di quell'estate 2022 che è stata meravigliosa per te, per farti conoscere, ma già da prima scrivendo per altri. C'è il cosiddetto passaggio, no? Io scrivo una canzone per un altro cantante, per un altro artista o progetto, poi devo fare una cosa per me. Non ti sembra tutto più difficile quando devi fare una cosa per te?
1: Assolutamente, cioè io ho dei tempi biblici quando scrivo per me, perché
0: i tempi di Napoleone
1: i tempi storici è proprio una modalità totalmente diversa. Senti anche una responsabilità diversa, perché metti la tua voce, metti la tua faccia, quindi devi raccontare anche qualcosa che effettivamente ti rappresenti. Quando scrivi per gli altri sei più un supporto, no? Anche all'artista o all'autore con cui stai collaborando, quindi hai un senso di leggerezza rispetto a...
0: Io già lo so, ma ti faccio una domanda fintissima, però a beneficio di chi ci ascolta.
1: Vai.
0: Che pezzi farai sul palco questa sera di Pitti Pizza and Friends a Salerno?
1: Alcuni dei miei più grandi successi.
0: Mamma mia.
1: Suoneremo Amalfi, Lacrime a Mare, Cucù Marie, che è l'ultimo singolo, e Anna è tornata.
0: La musica italiana, allora, c'è un viaggio pop, un viaggio cantautorale, spesso le due cose si fondono. Qual è il tuo prossimo obiettivo, cioè prossimo step per te?
1: Guarda, adesso sto forse andando verso una strada molto più cantautorale, molto più acustica, perché l'ultimo singolo, appunto, Cucù Marie,
0: certo,
1: ha un po' delle sonorità che vanno in quella direzione, molto più Sud America, ecco. Okay. Forse mi sono spostato più in Sud America adesso.
0: Motivo, un viaggio, un'ispirazione, la musica?
1: No, credo che siano un po' gli ascolti recenti. Quindi ho iniziato il periodo brasiliano, che è sintomo di vecchiaia, poi forse.
0: No, è sintomo della tua camicia, secondo
1: anche
0: me. Cioè, perché la tua camicia è molto gege, molto brasiliana.
1: Sud America.
0: Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te.
0: Stima immensa, e questo gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss lo sanno perfettamente. Napoleone spacca tutto sul palco di Pitti Pizza and Friends, e quando vuoi sei il nostro benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. I've been sending drunk texts.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Yes, yes.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Kiss Kiss.
7: Ah!

0: No, vabbè, cioè, è già chiusa l'intervista con Lorenzo Lupo perché ha fatto degli acuti parte, li avete avvertiti, li avete sentiti live qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Ma sei un prodigio, cioè tu facevi ad esempio anche No Hero di Elisa.
1: Sì, sì, prima di cambiare voce, quindi quando ero ancora ragazzino.
0: In che senso prima di cambiare voce? Cioè quando eri più piccolo?
1: Sì, 12-13 anni, quindi ancora avevi la voce da ragazzetto, poi man mano crescendo è arrivata ad essere questa voce con niente convivo, quindi
0: che è una voce potentissima tra l'altro, perché poi quando c'è Lorenzo Lupo alla radio si avverte subito il cambiamento di attenzione, come un'opera musicale più che pop.
1: Grazie.
0: No, è proprio quello che noi avvertiamo con niente, il nuovo singolo con il successo dello scorso anno. Ben trovato al Pitti Pizza and Friends.
1: Grazie.
0: Tra l'altro, tu che sei fan dei miei reel, quanto sei fan di Madonna?
1: Abbastanza.
0: Allora te lo chiedo in diretta, quanto sei fan di Madonna?
1: Allora, nel reel risultava 100%, poi non voglio fare gaffe, quindi...
0: No, no, bravo, bravo, 100%, anche perché hai acquistato il vinile di Confessions 2, però
1: esatto,
0: senza trovare il nastro che era già andato via, cioè
1: sì,
0: l'audiocassetta.
1: Io sono partito a vedere nel catalogo il nastro, la cassetta, però è arrivata sold out, quindi niente. Però abbiamo tutto il resto.
0: Niente, hai
1: niente.
0: Detto niente.
1: Niente. Dopo niente. Di noi.
0: Niente, cioè ogni volta che c'è la parola niente. Questa sera i tuoi due grandi successi sul palco di Pitti Pizza and Friends, cosa dobbiamo aspettarci?
1: Ho iniziato da quest'anno a produrre nuovi progetti e vorrei continuarli e finirli perché ce ne sono alcuni interessanti che spero poi di far ascoltare al pubblico, perché da queste esperienze pure live c'è stata un feedback positivo, quindi non vedo l'ora di ascoltare nuova musica, io di esibirmi di nuovo perché mi sta gasando tantissimo.
0: Il palco
1: sì sì, c'è stato anche nelle ultime parti proprio una scarica di adrenalina sopra.
0: Ti senti più libero anche?
1: Sì, e dicono, anche se io non faccio nulla, che sembra una con disinvoltura, io invece
0: no, ma ti vedo
1: dietro le scale c'ho il fiatone, c'ho l'ansia.
0: La paura è tutta tua, però noi beneficiamo invece di questa tua grande energia, e si vede anche parlando con te, perché sei un grande esperto musicale, un grande cultore di musica, si capisce subito due parole e non navighi immediatamente in superficie ma vai subito nel profondo, quindi ti auguriamo ogni bene.
1: Grazie, grazie.
0: E non ho detto niente, niente, niente,
1: dopo di noi,
0: niente, niente, niente, dopo di noi. Sipario, Sipario direi. Lorenzo Lupo, ti aspettiamo sul palco, grazie.
1: Grazie, ciao.

0: potenziale, più che potenziale co-conduttrice del Festival di Sanremo 2027, perché Stefano De Martino l'ha chiamata. E poi lei in Italia ha una vita pazzesca, cioè passa più tempo in Italia ultimamente che a casa sua. Dua Lipa, staremo a vedere, naturalmente avremo tutto il tempo. È una festa pazzesca. Pitti Pizzi in Friends, qui in diretta su Radio Kiss Kiss, con i Lime Loop che sono appena arrivati dal palco. Come state, ragazzi?
1: Buonasera. Bene, bene, in compagnia con voi stiamo da Dio. In compagnia
0: Teo e Carlo, cioè due mondi opposti che si sono ritrovati, una storia fantastica. È nata una grande amicizia, una grande stima professionale, anche due mondi che venivano vissuti in modo completamente diverso. Vogliamo fare un bignami su come vi siete incontrati per i nostri ascoltatori?
1: Certo, noi ci siamo incontrati in un reparto di oncologia, in un reparto di oncologia di Brescia. Andavo a trovare una mia amica in un periodo di solitudine artistica. Ho incontrato Carlo, che cantava un nostro brano, è uscito qualche tempo prima, tra pianti, allegria e chemio. Ci siamo conosciuti in questo frangente. Io ho apprezzato tantissimo la sua forza, la sua personalità, dalla quale ho preso molto spunto, perché è di questo che abbiamo bisogno. E da qui hanno preso vita, poi grazie ad Antonio Salvati, il produttore Sabatino Salvati, ha preso vita nuovamente questo duo composto da Nord e Sud.
0: Eh sì, perché Veneto e Calabria sono direttamente interessate. Sì. Allora, avete anche un outfit che è una combo perfetta, sia sotto l'aspetto del look che proprio della vostra presenza. Hai troppi dreadlocks, Carlo, cioè
2: troppi colori addosso.
0: Non so Teo adesso cosa ne possa pensare, cioè perché non gli hai mai detto tagliati i capelli, dammi spazio?
1: No. Questa si chiama legge della compensazione. perché laddove qualcuno ha delle debolezze che per altri possono essere di punti di forza, l'altro ha dei punti di forza che rafforzano le mie debolezze.
0: Meraviglioso.
1: E quindi è questo che serve, è questo che si fa con la musica sempre. Verso le persone ci danno dei messaggi che danno vita attraverso la luce del pubblico.
0: Lime Loop, tormentone estivo e tanta gioia. Io oggi ho visto le prove, iniziamo a saltare lì, hanno saltato anche qualche minuto fa gli amici di Piazza della Libertà della serata official, della serata ufficiale. Siete felici, siete contenti di tutto questo?
1: Siamo felicissimi.
0: La cosa più difficile per un progetto, per un solista, per un duo come il vostro, adesso dobbiamo fare un altro disco.
1: Cioè, assolutamente.
0: Siete al lavoro, immagino.
1: Noi siamo al lavoro, ci stiamo dando dentro e ci sarà altro che da saltare.
0: Anche comunque con queste temperature, cioè l'estate è lunghissima, io la vostra me la porterò. Insomma, per tutta l'estate, e anche quando sarà estate, autunno, estate, inverno, dobbiamo coniare delle nuove stagioni. È davvero un piacere umano, prima di tutto, per la storia che vi caratterizza, dalla voglia e dalla luce che avete negli occhi e che trasmettete alla radio con la vostra voce. Line Loop, Kiss Kiss a voi e grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Intanto mettiamo un disco nuovo e torniamo ancora con tante emozioni. Io vado a fare un giro con i Lime Loop, che meritano, insomma, tante chiacchierate anche nel backstage. Li aspettano anche i nostri ascoltatori, i nostri amici. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G invece rappresentano il trio della novità. Teo Olvido, La La.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss. Fino a domenica 30 agosto, dalle 21 alle 24 in Piazza della Libertà a Salerno, la diretta di Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo e sul palco del Pitti Pizza and Friends, gli artisti della musica più bella. Dolce Nera, settembre.

Incredibile, siete tutti invitati anche per le prossime serate di Pitti Pizza and Friends. Avete ascoltato tante storie, quella di Napoleone, quella dei ragazzi che abbiamo appena ospitato, i Lime Loop, abbiamo ascoltato la storia di Eddie Brock, di Luke 3, di tanti amici che manifestano la loro umanità prima del loro lavoro stesso, che è meraviglioso, davanti ad una pizza, una pizzata alla quale siete naturalmente tutti invitati. Vi porto nelle estate del 2002 con la canadese Avril Lavigne. Per combattere il caldo dovremmo nominare Canada, che ne so, la Scandinavia in generale, Alaska, cioè ascolta me, Alaska, senti meno caldo, questa estate è torrida, e ritroviamo la bellissima I'm With You.

la dolcissima I'm With You, quando si parlava delle prime fan base nel giro dei concerti, delle interviste radiofoniche, anche delle grandi ospitate, il pubblico che amava il primo fandom ufficiale anche a livello analogico con Avril Lavigne. Intanto domani grande spettacolo ancora che torna a Pitti Pizza and Friends con Cioffi, con Federica Abbate, una delle autrici più importanti della musica italiana, naturalmente grande carriera anche solistica per lei, Gabriele Esposito, Gianluca Amoruso, la musica nuova è di domani, Jazzly, poi tornerà con noi Trigno e Vincenzo Bless, insomma la musica più bella anche dal vivo all'interno di Pitti Pizza and Friends. Torna Anna con Wild Girl West ed è tra poco invece avremo la possibilità di sentire una storia bellissima, quando anche un dramma familiare diventa un modo per esorcizzarlo grazie ad una canzone che ha avuto un arrangiamento incredibile per una storia bellissima, come tante storie abbiamo sentito questa sera all'interno di

Piazza della Libertà è stata, grazie a voi, un'altra serata indimenticabile. Domani torniamo dalle 21 alle 24 per Pitti Pizza and Friends, grazie a Roberta per la regia qui in esterna, Pasquale Viola dallo studio centrale, Rosario Diar che ha suonato per il pubblico di Pitti Pizza and Friends, la conduzione di Pippo Pelo, i sei ospiti che abbiamo poi coinvolto nella nostra diretta nazionale all'interno del nostro studio, e Chiacchiere in Libertà che torneranno da Piazza della Libertà domani sera con Sting. Parlavamo di una storia pazzesca, il ricordo del papà con una canzone intitolata All This Time, 1991, e da Sting.

0: Yo, baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.